0: ragazzi, si sono presenti, senti te.
1: Very quickly, sorry for one last question.